Radio Caffè, Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

ascoltando Radio Caffè.

emozionante. Una canzone. Canzone. Lascia che Radio Caffè accompagni la tua giornata. La musica soul toccherà la tua anima. Il jazz farà correre la tua mente. Lo smooth jazz saprà portarti lontano. Il pop e i successi senza tempo sapranno farti emozionare. Radio Caffè, perché nessuno

0: Alexa, apri Radio Caffè FM.
1: Riproduco Radio Caffè in streaming.
0: Radio Caffè, si sente la differenza.
2: Parole ed emozioni con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

Con l'app e in streaming, Radio Caffè propone 4 canali Only Music. Scegli quando vuoi Caffè Italia, con i grandi successi italiani degli anni 70 ad oggi. Caffè Gold, solo evergreen di ogni tempo. Caffè Lounge, per atmosfere solo e lounge esclusive da ogni angolo del pianeta. E Caffè Jazz, jazz e smooth jazz allo stato puro. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: La domenica ha un nuovo tramonto. Un'isola dove il tempo si ferma e la musica prende il controllo.
1: Isla Bonita, l'oasi musicale di Radio Caffè. Ogni domenica dalle 18 alle 20 lasciati spettinare dai suoni più eleganti della New Disco, l'energia della Soulful e le vibrazioni dell'Afro House.
0: Prepara il tuo aperitivo tropicale. Isla Bonita. Ogni domenica dalle 18 alle 20 solo su Radio Caffè.

0: stai con noi. Radio Caffè è in DAB. Si ascolta nelle più belle città d'Italia. A Brescia, Bergamo, Milano, Roma, Firenze, Napoli e Cagliari. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns.

sono i sapori e le note della Bossa Nova. Bossa e caffè, emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio Caffè.

Cerca e ascolta Radio Caffè in streaming e in DAB Plus Digital Radio nelle grandi città d'Italia. A Milano, Firenze, Napoli, Cagliari, Torino, Perugia e presto in altre città. Radio Caffè, si sente la differenza.

Benvenuti a tutti, buon lunedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi anche oggi in questa nuova giornata, ma anche in questa nuova settimana. Come state? Innanzitutto tutto bene, mi auguro assolutamente di sì. Nel nostro magazine, come ben sapete, tutti gli amici che ci seguono ogni giorno, trattiamo tanti argomenti, giriamo per il mondo, troviamo anche le cose più strane da mettere all'interno del magazzino, no? Delle nostre giornate. C'è un dipinto realizzato 4 secoli fa, voglio parlarvi di questo tra poco. C'è un bambino elegante e sulla sua scarpa compare un segno bianco che assomiglia molto al logo della Nike, e internet ovviamente ha una spiegazione: i viaggi nel tempo. Ci credete voi ai viaggi nel tempo? Tra poco parliamo proprio di questo dipinto, ma in generale un po' di quello che potrebbe fare l'uomo se avesse la possibilità di viaggiare.

0: anche oggi la tua sveglia è sintonizzata su Radio Cafè. Buongiorno.
1: Viaggi nel tempo, sì, viaggi nel tempo, no. Io personalmente non ci credo fermamente, ma credo che sia una cosa abbastanza fattibile. E l'uomo è riuscito veramente a fare di tutto e di più, perché non può creare una macchina che effettivamente ti permette di tornare indietro nel tempo. Perché parliamo di questo? Perché sta facendo discutere tantissimo proprio in questi ultimi giorni un quadro del 1652, realizzato dal pittore olandese Ferdinand Bol. Sulla scarpa sinistra di questo bambino, è ritratto un bambino vestito in modo elegante, compare una decorazione bianca ricurva che, vista con gli occhi ovviamente di oggi, ricorda parecchio il logo della Nike. La curiosità circola online da anni ed è tornata virale proprio in questo 2026. Naturalmente non c'è effettivamente un logo nel dipinto, soprattutto non c'è nessuna prova di viaggiatori temporali appassionati di scarpe, di sneaker. È semplicemente una decorazione della calzatura che il nostro cervello oggi interpreta attraverso qualcosa che conosce benissimo. Però è proprio questo, no, a rendere la storia interessante, perché quando vediamo una forma familiare il cervello cerca immediatamente di darle un significato. Quindi nel 600 non indossavano le Nike, anche perché immaginate un po' il problema commerciale, no? Vorrei quel modello, ok, i prossimi usciranno tra circa 300 anni, vuole darmi una cosa? Comunque molto interessante sia il nostro immaginario, quello che la nostra mente può immaginare, sia anche pensare che effettivamente sia possibile viaggiare nel tempo.

cos'è che facciamo all'interno dei nostri viaggi? Ovviamente chiacchieriamo, le chiacchiere non mancano mai, ma c'è anche tanta musica da ascoltare. Infatti adesso c'è lo Special Free, ci sono tre successi senza interruzioni.

0: Anche oggi la tua sveglia è sintonizzata su Radio Cafè. Buongiorno.
1: È sempre il nostro lunedì insieme, lunedì qui su The Meg con Yuri Caliolo. Noi pensiamo agli animali soprattutto in termini di necessità, quindi magari gli uccelli volano per spostarsi, mangiano per sopravvivere, corrono per scappare, ma c'è una ricerca sui cacatua che ha provato a fare una domanda diversa: e se volare in realtà li rendesse semplicemente felici? Mi piacciono tantissimo queste ricerche, perché poi vai a scoprire delle cose che normalmente non avresti mai pensato, domande che magari non ti saresti mai fatto. Per fortuna ci sono questi ricercatori e queste notizie le riportiamo all'interno del nostro appuntamento. Tra poco scopriamo effettivamente se gli uccelli volano perché devono o perché gli piace.

0: Dalton.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
3: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
2: Ogni possibilità inizia con un passo.
3: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
2: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
6: A settembre ritorna la magia.
7: Aspetto questo momento da un'eternità,
8: sì, è vero.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Secondo te siamo maledette?
10: No!
6: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
11: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
12: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
13: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
12: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
14: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
15: Amiche per la vita!
12: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

C'è uno studio recente, cari amici di The Mag, che ha analizzato i gala, che sono dei cacatua rosa e grigi australiani, sono degli uccelli, per capire se il volo potesse influenzare il loro stato emotivo, cioè se quando si mettono a sbattere le ali sono più felici di quando sono fermi. Dopo aver volato, gli uccelli mostrano dei comportamenti compatibili proprio con un atteggiamento più ottimistico. Nei test i ricercatori hanno utilizzato il cosiddetto cognitive bias. In pratica gli scienziati presentavano agli animali delle situazioni ambigue e osservavano come reagivano, e dopo l'attività di volo tendevano maggiormente a interpretarle in maniera positiva. Naturalmente non possiamo chiedere direttamente a un cacatua: ma ti sei divertito? Ti è piaciuto il viaggetto che ti sei fatto in giro per il mondo? Quindi bisogna essere prudenti quando traduciamo il comportamento animale.

animale, in emozioni umane, però il risultato apre una prospettiva bellissima, no? Forse alcuni animali non compiono determinate azioni soltanto perché devono, perché è una cosa naturale come per noi camminare, magari esiste anche un componente di piacere, no? All'interno dei gesti che loro fanno tutti i giorni. Noi andiamo a correre senza che nessun predatore ci stia inseguendo, lo facciamo magari perché siamo appassionati al jogging o perché dobbiamo rimetterci in forma. Un cacatua evidentemente può farsi un voletto anche senza avere un appuntamento dall'altra parte del bosco, della giungla, dove si trovano, in qualunque

Siamo quasi agli sgoccioli di questo settembre, è iniziato l'autunno e le vacanze d'autunno stanno diventando così popolari che rischiano di cancellare la bassa stagione, perché per anni il trucco per viaggiare spendendo un po' meno, no? per diciamo non spendere 10.000 euro per un viaggio era aspettare settembre, ottobre, meno turisti, prezzi più bassi, niente code. Il problema è che adesso lo stanno facendo un po' tutti e automaticamente quando c'è più domanda aumenta anche il dispendio economico.

quando è giusto viaggiare, cari amici di The Mag? Secondo voi, per spendere meno soldi, normalmente l'immaginario dell'italiano medio pensa sicuramente meglio partire a settembre, partire ad ottobre, perché finisce la bella stagione, finisce l'estate, quindi i prezzi sono sicuramente più bassi. Si sta parlando sempre di più di folkation, cioè delle vacanze organizzate tra settembre e novembre invece che nel cuore dell'estate. Infatti, secondo i dati raccolti da Virtuoso, le vendite legate proprio ai viaggi autunnali sono cresciute del 59% rispetto all'anno precedente, con settembre in aumento addirittura del 77%. E tra le destinazioni più richieste compaiono dei viaggi restando a casa, quindi in Italia. Poi c'è tanta richiesta per il Giappone, per la Grecia e per la Francia. E le ragioni ovviamente sono intuitive, no? C'è la temperatura meno estrema, c'è la speranza di trovare meno folla, c'è anche la speranza di pagare un po' meno. Però arriva un paradosso: se tutti iniziamo a partire fuori stagione proprio per evitare gli altri turisti, a un certo punto la fuori stagione smette di esistere. È un po' quello che succede quando qualcuno ci dice: conosco una spiaggia segreta dove non va nessuno. Se poi parte il passaparola, quella viaggia diventa gettonatissima e non è più segreta, e quindi automaticamente anche per le vacanze, se iniziano ad esserci tante richieste, anche quei mesi come settembre, che adesso siamo agli sgoccioli, ma ottobre, novembre, diventano dei mesi dove c'è più dispendio economico, perché inizia ad esserci anche in quel caso l'overtourism. Cosa bisogna fare secondo i turisti? Se prendiamo le vacanze a ottobre, non diciamolo a nessuno, facciamolo per fatti nostri, così tanti altri non lo fanno e i prezzi restano bassi.

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, ritorno domani, solito orario, solito posto. Fate bravi, ma non troppo.

0: Radio Café, il est 6h58.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it. Radio Caffè.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
7: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
6: Ogni possibilità inizia con un passo.
7: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
9: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
10: A settembre ritorna la magia.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Secondo te siamo maledette?
14: No.
10: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
15: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
16: Dai registi dei Gatto con gli stivali, L'ultimo desiderio.
17: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
16: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
18: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
19: Amiche per la vita!
16: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: quel vago senso di tristezza che la domenica sera fa preoccupare per la settimana che verrà?
1: Il cosiddetto Sunday Blues?
0: Su Radio Caffè c'è il Sunday Jazz.
1: Sì, e per l'esattezza si chiama il jazzofono.
2: Jazz. Il jazzofono, la voce del jazz.
1: Ogni domenica dalle 9 alle 10 di sera su Radio Caffè con Dario Barolla.

Ehi, ben svegliato! Noi ci siamo, ogni mattina per partire con il piede giusto. Scendi letto e caffè. La sveglia di Radio Caffè. Radio Caffè.

0: Radio Café, il est 8h01.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ben ritrovati in nostra compagnia, ancora una buona giornata a tutti voi che siete in ascolto. Sulla 4 Venezia Padova in direzione Milano si rallenta per traffico tra l'innesto con la tangenziale di Mestre e l'innesto con la 13. Sulla tangenziale di Mestre si rallenta sempre per traffico sostenuto tra Terraglio e l'innesto con la 27 in direzione Trieste. Andiamo sulla 4 Brescia Padova, vi anticipiamo che mercoledì 30 settembre dalle 24 alle ore 4 verrà chiusa l'autostrada tra Montebello e l'innesso con la superstrada Pedemontana Veneta in entrambe le direzioni per lavori. Nei medesimi orari a Montebello chiuse l'entrata in direzione Venezia e chiuso il bivio con la superstrada Pedemontana Veneta da Treviso che sin per chi si mette in A4 e viaggia in direzione Milano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono sempre a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. A dopo.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: La musica più elegante e raffinata di sempre. L'ascolti tutti i giorni.
4: Per tutto il giorno.
3: Sempre e solo su
5: Radio CAV.
1: Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. IP Segue Eni annuncia limitazioni al costo dei carburanti sulla rete italiana. Le riduzioni scatteranno oggi. Soddisfatto il governo, all'attacco invece le opposizioni. Sentiamo da Laura Supino.
1: Dopo Eni anche l'Azera Socar, che controlla IP, ha annunciato che imporrà un limite al prezzo dei carburanti sul mercato italiano. Il price cap di Eni, scattato da oggi, prevede un prezzo massimo di 2,19 euro al litro per il gasolio e di 1,99 al litro per la benzina. Il tetto durerà per 30 giorni con possibilità di proroga a fine anno. Il calmiere di IP scatterà sempre da oggi, ma gradualmente, e il prezzo, fa sapere la compagnia, verrà stabilito in base alle diverse esigenze della filiera. L'Azerbaigian risponde così all'appello del governo italiano. Meloni ringrazia il presidente Aliyev e i dirigenti di Socar. È un segnale importante, dice, il governo continuerà a sostenere le famiglie. Soddisfatto anche il ministro degli esteri Tajani, da sempre contrario ad una tassa sugli extra profitti, decisioni prese senza imposizioni dall'alto. Per le opposizioni, bene le decisioni delle compagnie, ma la politica energetica del governo resta inesistente. Contro il caro carburanti pronti alla mobilitazione, oltre agli autotrasportatori anche i taxi. Subito un tavolo con il governo, chiedono un fermo del servizio. Sarà inevitabile.
0: Vinceremo questa guerra molto presto. Non appena la vinceremo, il petrolio scenderà ai livelli a cui stava prima del conflitto. Parlando dall'Illinois, Donald Trump si è detto sicuro di una rapida vittoria contro l'Iran. Poi, sull'ipotesi di nuovi bombardamenti prima delle elezioni di metà mandato, ha risposto ai cronisti: è possibile, ma non voglio dirlo. E sono attesi per oggi nuovi colloqui indiretti tra Iran e Stati Uniti, lo riferiscono ad Axios fonti ben informate. Spetterà al Qatar, nel ruolo di mediatore, fare da tramite tra il ministro degli esteri di Teheran Araghchi e l'inviato di Trump Witkoff. Resta alta la tensione nello stretto di Hormuz. I Pasdaran hanno rivendicato di aver sequestrato un secondo drone sottomarino USA. L'attacco sventato in Gran Bretagna, 5 uomini sono stati arrestati in seguito al sospetto trasporto di esplosivi a bordo di 3 furgoni diretti verso la base aerea della RAF di Fairford, usata anche dagli USA, incluso nella guerra all'Iran. Formalizzata l'accusa di terrorismo. Alcune ore dopo scattato l'allarme anche in un altro sito britannico che ospita forze USA. Si tratta della base di Lakenheath nel Suffolk, dove si trova uno stormo di caccia americani di stanza in Europa. Si avvia a conclusione il viaggio apostolico di Papa Leone in Francia. Dopo Lourdes, dove ha incontrato le vittime di abusi, oggi la tappa a Metz, atteso il suo discorso sull'Europa. Il servizio è di Alessio Galea.
2: Si conclude con la visita a Metz nel dipartimento della Mosella, il quinto viaggio apostolico di Papa Leone in Francia, la più politica delle tappe nella città in cui visse Robert Schuman, statista francese cattolico tra i padri fondatori dell'Unione Europea. Alle 16 il pontefice parteciperà all'incontro alle radici dell'Europa per la pace e l'unità, in un'Europa chiamata ad affrontare le sfide pressanti della fragilità e delle divisioni interne, e atteso richiamo del pontefice alla pace e all'unità dei popoli. Poi la messa nella maestosa cattedrale gotica di Santo Stefano. Ieri la tappa a Lourdes, tra i momenti centrali l'incontro con 7 persone che hanno subito abusi da parte di uomini del clero. In mattinata la messa davanti a 150.000 fedeli radunati sul grande prato del santuario di Nostra Signora di Lourdes. Sabato in 800.000 alla messa in Place de la Concorde a Parigi. Prevost ha lanciato un appello ai cattolici francesi a non nascondere la propria fede. Disarmo, intelligenza artificiale, difesa della vita in ogni sua fase, gli altri temi toccati nel viaggio apostolico. Alle 19 la partenza dall'aeroporto internazionale di Metz, in serata all'arrivo a Fiumicino.
0: Ora la cronaca: avrebbe agito per vendetta la 24enne che sabato sera ha investito un bambino di 5 anni a Torino. La donna, ex fidanzata del padre del piccolo, è stata arrestata per tentato omicidio e lesioni personali. Ricoverato in prognosi riservata il bimbo. Ancora da ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Terrore ieri sera alla periferia di Reggio Emilia, dove un 26enne, dopo essere sceso dalla sua auto, ha colpito con un cacciavite una donna di 57 anni che stava facendo rifornimento. Subito dopo ha investito di proposito 2 persone a corse per aiutare la vittima ed è fuggito. I 3 feriti sono stati trasportati in ospedale, sono gravi ma non in immediato pericolo di vita. Identificato e arrestato l'aggressore, nato in città da famiglia di origini egiziane. Siamo al calcio, alle spalle ma non certo metabolizzata la pesante sconfitta contro il Belgio, la nazionale ospite questa sera della Turchia di Montella nella seconda gara di Nations League. Roberto Mancini cambia tutto. Intanto rimane aperto il caso Malagò. La UEFA lancia un monito su un eventuale commissariamento della FIGC. Ce ne parla Jenny De Gaetano.
3: Roberto Mancini rifà l'Italia anti-Turchia. Serve tempo, è vero, ma la disfatta col Belgio mette gli azzurri già spalle al muro. I diavoli rossi e la Francia volano. Tra 4 giorni si va a trovare proprio Zidane. A Bursa stasera, ore 20:45, tira dunque aria di spareggio per evitare quel quarto posto che vorrebbe dire la B di Nations League, con un europeo che incombe il solito timore di un altro mondiale a rischio. In tanti restano a Coverciano, Barella compreso. Non si tratta di scelta punitiva, ma soltanto in ottica calendario, considerata la trasferta con i Galletti di venerdì e ritorno a Bologna del 5 ottobre contro Montella, che non se la passa meglio senza Çalhanoğlu, Yıldız, il madridista Güler. Non bastassero le grane sul campo, ecco l'UEFA per bocca del presidente Čeferin piombare sul caso Malagò, rimarcando l'autonomia delle federazioni. In caso di commissariamento della FIGC si rischia l'organizzazione di Euro 2032 a metà, proprio con la Turchia. Seguiamo le regole e soluzioni in tempi rapidi, garantisce il CONI. Dura la replica del ministro Abodi. UEFA male informata, il governo resta fuori.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
4: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora, un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi, resta con noi.
5: Dicono che iniziare la giornata sintonizzandosi su Radio Caffè renda tutto un po' più semplice e decisamente più piacevole. Scendi letto e caffè, il più bel risveglio di sempre. Buongiorno e buon caffè.

il momento imperdibile ti aspetta ogni mattina dalle 6 alle 9 con Scendiletto e Caffè. Scendiletto e Caffè, il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

Serve fuochi d'artificio. Sono sempre stato il mio nemico peggiore. Non concedo.

Ehi, hey, ben svegliato! Noi ci siamo, ogni mattina per partire con il piede giusto. Scendi letto e caffè. La sveglia di Radio Caffè. Radio Caffè.

0: Radio Café, il est 9h01.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ben ritrovati sulla 4 Brescia Padova, si verificano code per un incidente tra Grisignano e Vicenza Ovest in direzione Milano. In questa direzione code tra Peschiera del Garda e Sirmione, sempre a causa di questo incidente, rallentamenti con code tra Somma Campagna e Verona Sud in direzione Venezia per traffico intenso. Sulla 4 Venezia Padova si viaggia lentamente, si viaggia in coda per traffico in direzione Milano tra l'innesto con la tangenziale di Mestre e l'innesto con la 13, poi sulla tangenziale di Mestre si verificano rallentamenti per traffico intenso in direzione Trieste tra rotatoria Marghera e Castellana e tra Terraglio e l'innesto con la 27 in direzione Padova, rallentamenti tra rotatoria Miranese e rotatoria Marghera. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'applicazione gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè. Love Emotion.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 10h01.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Scattate da oggi le autolimitazioni al prezzo dei carburanti nelle oltre 8.000 stazioni Eni, Eni Live e IP, coperto circa il 40% del mercato italiano. Il price cap di Eni prevede un massimo di 2,19 € al litro per il gasolio e di 1,99 € al litro per la benzina. Il tetto durerà per 30 giorni con possibilità di proroga fino a fine anno. Il calmiere di IP prevede invece ribassi graduali. Anche la compagnia Zera Socar, che controlla IP, ha dunque raccolto l'appello del governo. Meloni ringrazia l'Azerbaigian e assicura: l'esecutivo continuerà a sostenere le famiglie, mentre il ministro degli esteri Tajani, da sempre contrario ad una tassa alle compagnie sugli extra profitti, sottolinea: le due compagnie hanno agito senza imposizioni dall'alto. Per le opposizioni, bene le decisioni delle compagnie, ma la politica energetica del governo resta inesistente. Contro il caro carburanti, pronti alla mobilitazione autotrasportatori e tassisti. Subito un tavolo con il governo, chiedono le associazioni di settore dei taxi, o un fermo del servizio sarà inevitabile. Si conclude oggi il viaggio apostolico del Papa in Francia, ultima tappa a Metz, dove questa mattina è previsto l'incontro interreligioso al centro conferenze dedicato a Robert Schuman, uno dei padri fondatori dell'Europa. Alle 11 poi il pontefice terrà il discorso alle radici dell'Europa per la pace e l'unità. L'ultimo appuntamento alle 16 per la messa nella cattedrale di Santo Stefano. Ieri mattina la messa nel santuario di Nostra Signora di Lourdes, poi l'incontro con 7 vittime di abusi. Leone le ha ringraziate una a una, assicurando il suo impegno perché il male vissuto non si ripeta per altri. Proseguono intensi gli attacchi russi su Kiev, dove sono stati nuovamente colpiti obiettivi civili, tra cui un mercato alimentare. Il bilancio è di almeno 2 morti e 4 feriti. Altri 3 feriti si registrano nel bombardamento di un edificio. Le forze di Mosca affermano anche di aver colpito un cargo diretto verso il porto di Odessa con materiali militari oltre ad infrastrutture energetiche. Le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale Reggio Calabria Locri, urne aperte anche oggi fino alle 15. Ieri sera bassissima l'affluenza, che si è fermata sotto il 15%. Nella precedente elezione, quando si era votato però in un solo giorno, il dato alla stessa ora era stato del 49,4%. Si vota per il seggio di Montecitorio, lasciato libero da Francesco Cannizzaro di Forza Italia dopo la sua elezione a sindaco della città. Al voto sono chiamati circa 346.000 elettori. Madonna e Taylor Swift protagoniste assolute agli MTV Music Awards 2026, andati in scena a Los Angeles. La regina del pop ha portato a casa ben 7 premi, tra cui artista dell'anno. Macina nuovi record Taylor Swift, vincitrice del premio più importante della notte, il video dell'anno, riconoscimento ottenuto per la 5ª volta. Tra gli altri premi principali, i BTS hanno vinto per la migliore canzone dell'anno e miglior gruppo. I Nirvana hanno ricevuto il Video Vanguard Award. Omaggi anche a Dolly Parton e George Michael. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati in compagnia della nostra redazione. Sulla 4 Brescia-Padova si verificano code per traffico intenso nel tratto compreso tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano. Attenzione poi ad un veicolo in panne segnalato sulla 4 Venezia-Padova nel tratto compreso tra Spinea e l'innesso con la tangenziale di Mestre in direzione Milano. Ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia Trieste sono sempre a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. Con questo è tutto, più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
2: Stai ascoltando Radio Caffè.

0: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
1: Radio Caffè, il è 10h58.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso. Radio
4: Gaffa. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Ben ritrovati in compagnia della nostra redazione. Sulla 4 Brescia-Padova si verificano code per traffico intenso nel tratto compreso tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano. Attenzione poi ad un veicolo in panne segnalato sulla 4 Venezia-Padova nel tratto compreso tra Spinea e l'innesso con la tangenziale di Mestre in direzione Milano. Ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia Trieste sono sempre a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. Con questo è tutto, più tardi.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Parole ed emozioni con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.
1: Buongiorno.
2: No, ma intanto dobbiamo dire a chi ti ascolta la verità.
3: Dovreste chiederglielo.
2: Ciao, tu puoi chiami come vuoi, anche un po' Pippo. Questo non credo, ma dai a Perri quello che li Perri. Peputto, Peppino, Peppino.
4: Non sei the cat is in the sack when you have not the cat in the sack.
5: Vattene da questo studio.
6: Buongiorno amici miei cari, il 28 settembre, lunedì, e noi siamo qui, siamo pronti per un'altra giornata dalle 11 alle 13 con il nostro macchiatone che va su Radio Caffè. Tanto rimanete lì, c'è bella musica.
7: Il macchiatone

quindi Europa, l'attacco sventato, scrive il Corriere della Sera. Poi carburanti, dopo Eni anche IP cala i prezzi, Meloni ringrazia e attenzione alle famiglie. Io dopo devo andare a far benzina, vediamo un attimo se è vero. Carburanti, benzinai antisconto, gasolio da record, IP come Eni, tetto per un mese, poi vedremo. Insomma, la Repubblica lo scrive. Processo Regeni, il giorno della verità sugli 007 egiziani. C'è una foto di lui in prima pagina della Repubblica. IP blocca i prezzi, taxi in rivolta. La Stampa lo scrive, taxi con quello che guadagnano possono anche stare tranquilli. E poi il Fatto Quotidiano, l'advisor ucraino di Crosetto ci piazza l'esercito dei robot. Carburanti, effetto sconto, matire, taxi, sciopero, lo scrive il Resto del Carlino. E poi il Messaggero, la Verità, il giornale, parlano di tante cose molto molto simili. I servizi segreti potevano fermare il jihadista della strage a Modena, il giornale il giudice di Rannucci, e Silvio Cimanchi lo scrive il Tempo. A tra poco.

Partiamo subito dalla Toscana oggi. Il Corriere di Arezzo apre la scuola di dialetto. Han fregato il Veneto. Beh, bellissimo. SOS del cardiologo. 4 cittadini su 10 sono ipertesi ma non lo sanno. Lo scrive il Tirreno. Favoriti infarto e ictus. Il primario dice ecco come proteggersi. Poi carburanti, effetto sconti, mattiere, taxi. Vogliono dare in sciopero. Lo scrive la Nazione. Poi sul Tirreno sempre riscatta Bitcoin. Ma non esistono, 85enne truffato paga 21.000 euro. Sempre sul Tirreno scatta il calmiere sui carburanti, ecco gli impianti dove si risparmia. E così vengono date un po', insomma, tutte le notizie della zona toscana. Mentre se vogliamo andare a vedere che cosa succede in Calabria, conto salato alle famiglie calabresi, e poi anche possiamo andare a dare un'occhiatina anche in Campania, soldi ai medici per le prescrizioni, lo scrive le cronache di Caserta, e poi possiamo parlare anche spari nel bunker dei Di Lauro, lo scrive Cronache di Napoli. Andiamo a dare un'occhiatina veloce anche in Puglia e Sicilia. In Puglia pieno via ai tetti, lo scrive la Gazzetta del Mezzogiorno. La litoranea stramaledetta, schianto tra moto, due morti. La litoranea è terribile, quella strada l'ho fatta un sacco di volte anch'io, è veramente una strada pericolosa. E andiamo anche a dare un'occhiata, io andrei prima di passare alla musica, andrei a dare un'occhiata anche così che cosa si dice in Sicilia, tutto al prezzo anche chi segue Eni, lo scrive l'autorevole giornale siciliano La Sicilia, Meloni un segnale importante, poi carburante, insomma si parla molto, dai trattori ai taxi, blocchi e scioperi, lo scrive anche il giornale di Sicilia.

sponsor è Nella Salomoni. Oggi parleremo di coppia aperta. La coppia aperta, che poi insomma ci faremo spiegare che cos'è la coppia aperta, ma soprattutto se c'è gelosia all'interno della coppia aperta, perché se è aperta non dovrebbe esserci. Ma avremo delle sorprese in questa chiacchierata che andremo a fare. Intanto rimanete con noi, a tra poco qui al macchiatone di Radio Caffè.

0: Buongiorno a Serenella Salomoni, la nostra psicoterapeuta, sessuologa, esperta di terapia di coppia, e oggi parliamo di coppia aperta. Buongiorno Serenella, eccoci.
1: Buongiorno carissimi. Buongiorno.
0: Allora, coppia aperta, cosa significa coppia aperta?
1: Sai, abbiamo parlato altre volte della coppia aperta, no? Perché si forma, come si forma, il fatto che devono avere delle regole ben precise, ma adesso parliamo del fatto che avendo delle regole precise ed essendo una coppia aperta sembra un controsenso il fatto che ci sia gelosia, invece c'è. È un sentimento che si presenta anche in questo tipo di relazioni. È possibile che si possa essere gelosi anche all'interno di una coppia aperta. Però quello di cui si è gelosi nelle coppie aperte è il confronto che viene fatto con questa terza persona che interviene, quindi dove si forma uno spazio emotivo che in questo nuovo rapporto occupa. Quindi l'essere gelosi non dipende tanto dal tipo di relazione che si ha quanto dalla qualità del legame che si vive, specialmente di fiducia con l'altra persona, perché nella coppia aperta la cosa molto importante che si fa fin dall'inizio è una specie di contratto e di regole che devono essere rispettate. Quindi la cosa fondamentale è l'importanza di come la coppia comunica e il tipo di relazione, dove magari non c'è chiarezza e ascolto, possono produrre l'ansia, il controllo, l'insicurezza emotiva. Quindi la gestione dell'intimità in ogni tipo di relazione, questo produce la differenza, cioè la capacità di costruire degli accordi chiari e sostenibili nel tempo.
0: Beh, anche qui meditiamo, al solito lo diciamo sempre, e poi rimane tutto lì. Grazie Serenella, buona giornata, a presto.
1: Ciao ciao.

0: Radio Café. Si sente la differenza.
1: Radio Café, il est 12h02.
2: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. In vigore da oggi il tetto massimo ai prezzi dei carburanti introdotto da Eni sulla rete Eni Live, fissato a 1,99 euro al litro per la benzina e a 2,19 euro per il gasolio, eseguito dalle misure di calmierazione avviate da IP. La maggioranza di governo plaude all'iniziativa dei due gruppi energetici, le opposizioni bocciano l'intervento definendolo un mero palliativo e invocano un decreto d'urgenza per un tetto generalizzato esteso a tutta la rete. Soddisfatte le associazioni dei consumatori, che parlano di sollievo per gli automobilisti, protestano invece i gestori delle stazioni di servizio che non aderiscono all'iniziativa, e gli autotrasportatori siciliani annunciano lo sciopero dal 16 al 20 ottobre a causa del forte aumento dei costi del carburante, ai quali né il governo né la regione hanno dato risposte. Dobbiamo restare vigili perché dalle nostre informazioni di intelligence emerge che la Russia sta pianificando ulteriori atti di sabotaggio e attacchi contro le nostre democrazie, con l'obiettivo di intimidire le nostre società e dissuaderle dal continuare ad aiutare l'Ucraina. Il nuovo avvertimento arriva dall'alta rappresentante UE per la politica estera Kallas, prima del Consiglio di Difesa. In Ucraina è stata un'altra notte di attacchi russi a Kharkiv, ferite 25 persone, tra cui 9 bambini. Colpita anche la capitale Kiev, dove si contano 2 morti e 4 feriti, diversi gli edifici in fiamme. Da registrare anche nuovi sconfinamenti. La Romania ha fatto decollare nella notte 2 caccia F-16 dopo che è stata rilevata una violazione dello spazio aereo vicino al confine con l'Ucraina, a renderlo noto il Ministero della Difesa di Bucarest. Papa Leone ha messo ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia. Robert Schuman seppe trasformare le vecchie linee di frattura in ponti di speranza per tutta l'Europa. Seguendo il suo esempio, la nostra responsabilità comune è quella di testimoniare che al di là dei confini è sempre possibile incontrarsi, stringere amicizia e costruire la pace, ha detto il pontefice intervenendo all'incontro interreligioso nel centro congressi che porta il nome di Schuman, uno dei padri fondatori dell'attuale Unione Europea. Dialogare, ha aggiunto Prevost, non sminuisce la nostra identità, ma la esprime con semplicità e verità, aprendosi alla diversità dell'altro. Il caso di Giulio Regeni è il giorno della verità giudiziaria, attesa per oggi la sentenza della Corte d'Assise di Roma sul sequestro e il brutale omicidio 10 anni fa al Cairo del giovane ricercatore, imputati 4 ufficiali dei servizi segreti egiziani che non sono mai comparsi in aula. La sentenza arriva dopo indagini complesse segnate da omissioni, depistaggi e stop forzati. Nonostante tutto siamo qui, in pochi ci avrebbero scommesso, grazie a tutti, ha detto l'avvocata Alessandra Ballerini prima di entrare in aula a Piazzale Clodio. Per 3 ufficiali i PM hanno chiesto 17 anni e mezzo di carcere, per 1/4 l'ergastolo. Sfregiato da ignoti con vernice spray e abrasioni, il murale dedicato a Franco Baresi, la leggenda del Milan scomparso a fine luglio, l'opera si trova proprio di fronte alla sede rossonera. Il Milan si è messo subito al lavoro per individuare i responsabili del gesto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli 2 offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con 2 offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Ben ritrovati per un nuovo appuntamento. Traffico regolare lungo tutte le tratte di nostra competenza. Andiamo sulla A4 Brescia-Padova. Mercoledì 30 settembre dalle 24 alle 4 verrà chiusa l'autostrada per lavori nel tratto compreso tra Montebello e l'innesso con la superstrada Pedemontana Veneta in entrambe le direzioni di marcia. Nei medesimi orari Montebello chiuse l'entrata in direzione Venezia e chiuso il bivio per la superstrada Pedemontana Veneta da Treviso per chi si mette in A4 e deve proseguire in direzione Milano. È tutto, ricordiamo che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'applicazione gratuita Info Viaggiando. A dopo.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Come sempre diamo un'occhiata anche ai giornali del Veneto. Cantieri in autostrada, guida ubriaco e uccide un operaio. Ecco, vedete, queste sono le cose che non vorremmo mai leggere. Carburanti, scontro sugli sconti, lo scrive il Gazzettino. Strade, tre vittime in poche ore, lo scrive il Mattino di Padova. Coltellata in piazza, arrestato. La Tribuna di Treviso, abbiamo visto anche il sindaco di Treviso incazzatissimo per questa cosa. Pista da bob, decreto ingiuntivo, Corriere delle Alpi. Benzina alle stelle, caccia distributori con lo sconto, lo scrive l'Arena. E poi caos tangenziale, basta rinvii, lo scrive la Nuova di Venezia e Mestre. E sul Giornale di Vicenza il sindaco conferma, mi ricandido, il progetto del cuore è la Bertoliana. E la voce di Rovigo, i carburanti a peso d'oro. Insomma, i carburanti sono su tutti i giornali di oggi, lunedì 28 settembre 2026.

0: Stai ascoltando Radio Caffè.
1: Parliamo di economia questa mattina con Francesco Pontelli. Ci chiediamo perché la Cina compra tutto questo oro. Naturalmente ci saranno gli economisti che lo sanno, ma noi che siamo, non siamo economisti, comunque ci interessiamo della cosa, vorremmo anche saperlo, perché lui ci darà una visione, come sempre, che essendo un esperto cercheremo di capire anche questi dettagli del perché la Cina sta comprando oro. Noi tra poco sentiremo Pontelli, rimanete con noi.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: E quindi la domanda ce la facciamo anche noi del perché la Cina compra tutto questo oro, e lo chiediamo a Francesco Pontelli, che è un nostro diciamo esperto economista, e ci darà una spiegazione. Intanto buongiorno Pontelli, bentornato su Radio Caffè.
1: Buongiorno Barry e buongiorno ai tuoi radioascoltatori.
0: Allora, perché la Cina compra tutto questo oro? Perché?
1: Esattamente, la Cina nei primi 8 mesi di quest'anno ha acquistato 1140 tonnellate di oro per un valore di circa 153 miliardi di dollari. Contemporaneamente sta disinvestendo i propri risorse dai titoli del debito statunitense. Questa strategia fa intravedere uno scenario per il prossimo anno decisamente problematico. Come è dimostrato, come è avvenuto nell'ultimo incontro tra Trump e Xi Jinping, non c'è stata nessuna rassicurazione da parte del leader cinese relativamente ad una possibile invasione dell'isola di Taiwan. Anzi, più volte Xi Jinping ha affermato che considera Taiwan un'isola cinese. Quindi questi investimenti in oro e anche in materie prime fanno prevedere uno scenario di guerra, in modo da considerare appunto la possibilità dell'invasione di Taiwan, in quanto la sufficiente forza bellica che si pensava la Cina avrebbe raggiunto nel 2030 è stata già ampiamente raggiunta alla fine del 2026, per cui viene indicato nel 2027 il possibile inizio di una guerra tra la Cina e Taiwan. In questo contesto, allora, ecco che l'attività cinese sul mercato dell'oro non farebbe che confermare questa ipotesi, anche perché sarebbe finalizzata ad evitare gli effetti di eventuali sanzioni che il mondo occidentale potrebbe emettere nei confronti appunto di un attacco cinese della Cina sulla falsa riga di quanto è avvenuto per la Russia di Putin. Per ora, ma solo per ora, questo strumento, questa politica viene utilizzata dalla Cina e da Xi Jinping come uno strumento di pressione politica, ma molti analisti credono che ormai la possibilità sia non più remota, ma decisamente attuabile nell'anno prossimo.
0: Grazie Pontelli, come sempre precisissimo, buona giornata.
1: Buona giornata a te e ai tuoi radioascoltatori, a presto.

La musica che ami da sempre è solo qui, Radio Caffè.

Sapete che noi ci teniamo anche a dare qualche notizia di economia. Dal 1 novembre su ogni articolo venduto nell'ambito dell'e-commerce sarà dovuta una nuova tassa di gestione europea di importo di circa 2 euro. Si tratta della nuova online free europea introdotta dalla riforma del codice doganale dell'Unione, che però incompatibile con la tassa italiana sui pacchi sotto i 150 euro, che ha subito il terzo rinvio, che slitta al 1 dicembre. Beh, non manca tanto, e che è legittimo dubitare che questo tributo possa entrare a regime. Insomma, l'e-commerce stangata, scrive Italia Oggi. Mentre, se proprio vogliamo andare a dare un'occhiata anche ai giornali di sport, dobbiamo anche capire che c'è una povera nazionale da seguire, ma i giornali non ne parlano proprio tantissimo. Sarà interessante capire che cosa succederà in questi giorni. Sappiamo che, insomma, c'è parecchia maretta. Non vado neanche ad aprirli i giornali sportivi. Brivido calcio, con un Donnarumma con una maglietta, rivoluziona l'Italia per la sfida in Turchia, in 10 a casa. Anche Barella, stavolta la difesa, cambia il centrocampo. Insomma, va bene, ve li sto leggendo praticamente i giornali. Questa è la Gazzetta della Sport, e poi ci sono tante altre notizie che non riguardano strettamente la nazionale, ma insomma guarderemo anche noi, cercheremo di capire se questa nazionale ce la può fare ad andare avanti. A dopo per i saluti.

con questo termina la puntata di oggi, 28 settembre, lunedì. Il lunedì è cominciato, a quest'ora si va a pranzo, o se qualcuno c'è già andato già c'è. Noi andiamo avanti con il nostro macchiatone dalle 11 fino alle 13 anche domani, quindi rimanete con noi su Radio Caffè. Felicità a tutti!

0: Radio Café, il est 13h01.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ben ritrovati, nessuna criticità lungo la rete in gestione alle concessionarie autostrade Alto Adriatico, CAB e Brescia-Padova. Sulla tangenziale di Mestre vi informiamo che dalle ore 21 di mercoledì 30 settembre alle 5.30 di giovedì 1 ottobre verrà chiuso lo svincolo in uscita di Miranese in direzione Milano a causa di lavori. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. Grazie dell'attenzione, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. In vigore da oggi il tetto massimo ai prezzi dei carburanti introdotto da Eni sulla rete Eni Live, fissato a 1,99 euro al litro per la benzina e a 2,19 euro per il gasolio, eseguito dalle misure di calmierazione avviate da IP. La maggioranza di governo plaude all'iniziativa dei due gruppi energetici, le opposizioni bocciano l'intervento definendolo un mero palliativo e invocano un decreto d'urgenza per un tetto generalizzato esteso a tutta la rete. Soddisfatte le associazioni dei consumatori che parlano di sollievo per gli automobilisti, protestano invece i gestori delle stazioni di servizio che non aderiscono all'iniziativa e gli autotrasportatori siciliani annunciano lo sciopero dal 16 al 20 ottobre a causa del forte aumento dei costi del carburante, ai quali né il governo né la regione hanno dato risposte. Dobbiamo restare vigili perché dalle nostre informazioni di intelligence emerge che la Russia sta pianificando ulteriori atti di sabotaggio e attacchi contro le nostre democrazie, con l'obiettivo di intimidire le nostre società e dissuaderle dal continuare ad aiutare l'Ucraina. Il nuovo avvertimento arriva dall'alta rappresentante UE per la politica estera Kallas, prima del Consiglio di Difesa. In Ucraina è stata un'altra notte di attacchi russi a Kharkiv, ferite 25 persone, tra cui 9 bambini. Colpita anche la capitale Kiev, dove si contano 2 morti e 4 feriti, diversi gli edifici in fiamme. Da registrare anche nuovi sconfinamenti. La Romania ha fatto decollare nella notte 2 caccia F-16 dopo che è stata rilevata una violazione dello spazio aereo vicino al confine con l'Ucraina, a renderlo noto il Ministero della Difesa di Bucarest. Papa Leone ha messo ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia. Robert Schuman seppe trasformare le vecchie linee di frattura in ponti di speranza per tutta l'Europa. Seguendo il suo esempio, la nostra responsabilità comune è quella di testimoniare che al di là dei confini è sempre possibile incontrarsi, stringere amicizia e costruire la pace, ha detto il pontefice intervenendo all'incontro interreligioso nel centro congressi che porta il nome di Schuman, uno dei padri fondatori dell'attuale Unione Europea. Dialogare, ha aggiunto Prevost, non sminuisce la nostra identità, ma la esprime con semplicità e verità, aprendosi alla diversità dell'altro. Il caso di Giulio Regeni è il giorno della verità giudiziaria, attesa per oggi la sentenza della Corte d'Assise di Roma sul sequestro e il brutale omicidio 10 anni fa al Cairo del giovane ricercatore, imputati 4 ufficiali dei servizi segreti egiziani che non sono mai comparsi in aula. La sentenza arriva dopo indagini complesse segnate da omissioni, depistaggi e stop forzati. Nonostante tutto siamo qui, in pochi ci avrebbero scommesso, grazie a tutti, ha detto l'avvocata Alessandra Ballerini prima di entrare in aula a Piazzale Clodio. Per 3 ufficiali i PM hanno chiesto 17 anni e mezzo di carcere, per un quarto l'ergastolo. Sfregiato da ignoti con vernice spray e abrasioni, il murale dedicato a Franco Baresi, la leggenda del Milan scomparso a fine luglio, l'opera si trova proprio di fronte alla sede rossonera. Il Milan si è messo subito al lavoro per individuare i responsabili del gesto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi.

Vai alla pagina radiocaffè.it ed oltre a Radio Caffè trovi altri canali in streaming, ideali per la tua attività o per altri momenti più cool. Clicca su playlist indimenticabili come Radio Caffè Italia. Solo musica italiana dagli anni 70 fino ad oggi.

Cortina, a Peschiera del Garda e in tutta la A4 ascolti con la radio digitale DAB Radio Caffè. Radio Caffè, si sente la differenza.

0: Radio Café, il est 13h58.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ha ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon pomeriggio a tutti voi che siete in ascolto. Nessun problema al momento lungo la rete viaria del nord-est d'Italia, da Brescia a Trieste. Vi informiamo che sulla 4 Brescia-Padova, mercoledì 30 settembre, dalle 2 alle 4, quindi nella notte di martedì su mercoledì, lo svincolo di Padova Ovest, per consentire lo svolgimento di alcuni lavori, verrà chiuso in uscita per chi proviene da Venezia, chiuso anche in entrata in direzione Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrada Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram, e per iscrivervi potete accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sugli appositi banner. È tutto, grazie dell'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Song Survive, un'istantanea musicale, un grande successo legato ai momenti più importanti della tua vita. Ogni pomeriggio dalle 14 alle 18, da lunedì al venerdì, solo su Radio Caffè.

Questo è il momento migliore per rilassarsi e gustarsi un buon caffè. Radio Caffè ti accompagna nel tuo momento di relax, spensieratezza, in viaggio, al lavoro o nei momenti di festa, con i più grandi successi di sempre. Sempre. Perché noi di Radio Caffè ci teniamo moltissimo ad essere la tua compagna ideale. Sempre.

0: Radio Café, il est 15h01.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: da Barbara Salandri. In vigore da oggi il tetto massimo ai prezzi dei carburanti introdotto da Eni sulla rete Eni Live, fissato a 1,99 euro al litro per la benzina e a 2,19 euro per il gasolio, eseguito dalle misure di calmierazione avviate da IP. La maggioranza di governo plaude all'iniziativa dei due gruppi energetici, le opposizioni bocciano l'intervento definendolo un mero palliativo e invocano un decreto d'urgenza per un tetto generalizzato esteso a tutta la rete. Soddisfatte le associazioni dei consumatori, che parlano di sollievo per gli automobilisti, protestano invece i gestori delle stazioni di servizio, che non aderiscono all'iniziativa, e gli autotrasportatori siciliani annunciano lo sciopero dal 16 al 20 ottobre a causa del forte aumento dei costi del carburante, ai quali né il governo né la regione hanno dato risposte. Dobbiamo restare vigili, perché dalle nostre informazioni di intelligence emerge che la Russia sta pianificando ulteriori atti di sabotaggio e attacchi contro le nostre democrazie, con l'obiettivo di intimidire le nostre società e dissuaderle dal continuare ad aiutare l'Ucraina. Il nuovo avvertimento arriva dall'alta rappresentante UE per la politica estera Kallas, prima del Consiglio di Difesa. In Ucraina è stata un'altra notte di attacchi russi a Kharkiv, ferite 25 persone, tra cui 9 bambini. Colpita anche la capitale Kiev, dove si contano 2 morti e 4 feriti, diversi gli edifici in fiamme. Da registrare anche nuovi sconfinamenti. La Romania ha fatto decollare nella notte 2 caccia F-16 dopo che è stata rilevata una violazione dello spazio aereo vicino al confine con l'Ucraina, a renderlo noto il Ministero della Difesa di Bucarest. Papa Leone ha messo ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia. Robert Schuman seppe trasformare le vecchie linee di frattura in ponti di speranza per tutta l'Europa. Seguendo il suo esempio, la nostra responsabilità comune è quella di testimoniare che al di là dei confini è sempre possibile incontrarsi, stringere amicizia e costruire la pace, ha detto il pontefice, intervenendo all'incontro interreligioso nel centro congressi che porta il nome di Schuman, uno dei padri fondatori dell'attuale Unione Europea. Dialogare, ha aggiunto Prevost, non sminuisce la nostra identità, ma la esprime con semplicità e verità, aprendosi alla diversità dell'altro. Il caso di Giulio Regeni è il giorno della verità giudiziaria, attesa per oggi la sentenza della Corte d'Assise di Roma sul sequestro e il brutale omicidio 10 anni fa al Cairo del giovane ricercatore, imputati 4 ufficiali dei servizi segreti egiziani che non sono mai comparsi in aula. La sentenza arriva dopo indagini complesse segnate da omissioni, depistaggi e stop forzati. Nonostante tutto siamo qui, in pochi ci avrebbero scommesso, grazie a tutti, ha detto l'avvocata Alessandra Ballerini prima di entrare in aula a Piazzale Clodio. Per 3 ufficiali i PM hanno chiesto 17 anni e mezzo di carcere, per 1/4 l'ergastolo. Sfregiato da ignoti con vernice spray e abrasioni, il murale dedicato a Franco Baresi, la leggenda del Milan scomparso a fine luglio, l'opera si trova proprio di fronte alla sede rossonera. Il Milan si è messo subito al lavoro per individuare i responsabili del gesto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto. A causa di un incidente si sono formate code sulla A4 Venezia-Trieste tra Cessalto e San Donà di Piave in direzione Venezia. Traffico regolare sugli altri principali percorsi del Nord-Est. Vi anticipiamo che a causa di lavori notturni, nella notte tra mercoledì e giovedì, verrà chiusa la A4 Brescia-Padova tra Montebello e Superstrada Pedemontana-Veneta in entrambe le direzioni. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Parole ed emozioni con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

0: Radio Café, il est 16h02.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento. Sulla A4 Venezia-Trieste è risolto un incidente, permangono code per traffico sostenuto tra Portogruaro e Sanstino di Livenza in direzione Venezia. E tra Palmanova e San Giorgio di Nogaro, sempre verso Venezia, è al momento chiusa la corsia di marcia a causa della presenza di un mezzo pesante fermo all'altezza del bivio A23. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Ogni notte dalle 23 su Radio Caffè torna Caffè Mon Amour. I momenti d'amore raccontati dalle grandi voci internazionali.

0: Radio Café, il est 17h01.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it. Radio
3: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati all'ascolto sulla A4 Padova-Venezia in direzione Padova-Milano. Si viaggia a rilento tra il bivio per la A57 tangenziale di Mestre e l'innesto con la A13. Sulla stessa tangenziale di Mestre verso Padova code tra la rotatoria Miranese e Marghera. Sempre sulla tangenziale dalle 21 di mercoledì 30 settembre alle 5.30 di giovedì 1 ottobre verrà chiuso lo svincolo della Miranese in uscita in direzione Milano. Come uscita consigliata quella di Marghera. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Ogni momento è quello buono per ascoltare Radio Caffè.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: Radio Café, il est 18h02.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso. Radio Gaffa.
3: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, seconda giornata di Nations League. L'Italia di Roberto Mancini torna in campo dopo il deludente KO dell'Olimpico contro il Belgio. Alle 20.45 azzurri attesi dalla Turchia di Montella. Da Bursa, Maurizio Pizzoferrato.
4: A Bursa oggi è autunno pieno e la pioggia la fa da padrona. Un clima che magari potrà contribuire a restituire energia positiva all'Italia senza anima di Roberto Mancini, sconfitta dal Belgio. Obbligatorio far punti contro la Turchia per scacciare il pericolo retrocessione in Nations League. Intanto il CT torna sui fischi dell'Olimpico.
5: Dipenderà poi da noi queste partite, in futuro, se riusciremo a essere una bella squadra, a giocare bene, a vincere. Allora le cose potranno cambiare, perché poi tanto queste situazioni cambiano i risultati.
4: Formazione azzurra rivoluzionata rispetto a venerdì, torna in difesa Bastoni, davanti più Esposito, sarà supportato da Cambiaghi e Raspadori. Dall'altra parte Vincenzo Montella, senza Çalhanoğlu e Yıldız, spiega cosa voglia dire per lui affrontare l'Italia.
6: L'avrei evitato volentieri, ma il mio cuore e la mia testa è totalmente per la Turchia in questa partita. C'è il legame, mi fanno sentire uno di loro tutti i giorni e questo mi riempie di orgoglio.
4: Saranno in 40.000 la Timas Arena, lo stadio a forma di coccodrillo, 300 i tifosi azzurri, fischio d'inizio alle 20.45, arbitra l'inglese Oliver. Da Bursa Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
3: Ad unire Italia e Turchia non solo la Nations League, ma la questione stadi in vista di Euro 2032. Se la federazione turca ha problemi di abbondanza grazie ai 29 impianti costruiti negli ultimi 10 anni, quella italiana deve fare i conti anche con il caso Malagò, che rischia di far commissariare la FIGC. È importante preservare l'indipendenza delle istituzioni sportive, avverte il presidente UEFA Čeferin, che sugli stadi incalza. Il tempo non gioca a favore di nessuno, la disponibilità dimostrata va tradotta al più presto in passi concreti. Escluso l'Allianz Stadium di Torino, infatti, nella lista definitiva che l'Italia consegnerà tra 2 giorni ci saranno stadi che vanno riammodernati o non esistono ancora. Tra questi quello della Roma a Pietralata, che oggi ha ricevuto il definitivo via libera dalla Conferenza dei Servizi. La posa della prima pietra è prevista per marzo 2027, con completamento entro il 2031. Siamo al basket. Archiviata la prima giornata di Serie A, torna l'Eurolega, che mette subito sul piatto l'Euroderby tra Olimpia Milano e Virtus Bologna. Le due squadre italiane saranno opposte domani sera ad Assago alle 20.30 e hanno perso all'esordio rispettivamente contro Partizan e Fenerbahce. In chiusura il ciclismo, finale a sorpresa nei mondiali a Montreal. A trionfare è l'americano Brandon McNulty, nono ciccone, il migliore degli italiani. Jenny De Gaetano.
7: Brandon McNulty, si scrive così, si legge campione del mondo. A volte i miracoli accadono, le parole quasi incredule del 28enne di Phoenix, Arizona, che riporta l'iride del ciclismo negli USA 33 anni dopo Lance Armstrong, disegnando la corsa perfetta in terra canadese, tanto da meritarsi il posto del grande assente Tadej Pogačar, tra l'altro suo compagno di avventura alla UAE Team Emirates. Sei re di Montreal, orgoglioso di te, la dedica su Instagram del fuoriclasse sloveno. Ai box per l'infortunio alla spalla. A 13 secondi l'australiano, 36 primavere, Matthews d'argento 11 anni dopo Richmond. Il bronzo finisce al collo di uno tra i favoriti della vigilia, l'olandese Van der Poel. In chiave Italia, nel debutto da CT di Roberto Amadio, il migliore è il 31enne Giulio Ciccone, non senza rimpianti.
8: Mi dispiace per il risultato, sinceramente. Credo che meritavamo di più. In finale si sono rimischiate le carte, le forze erano quelle che erano. Per un momento ci ho creduto, ripeto, mi dispiace per il risultato.
7: Dopo Ciccone, 18esimo Scaroni, 20esimo Piganzoli, ritirati gli altri, tra cui quel Pellizzari che sognava l'impresa.
3: Ed è tutto dallo sport.
9: Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un rinnovato saluto a tutti voi che siete all'ascolto per incidente sulla A4 Brescia-Padova, code tra Montebello e Verona Est in direzione Milano. Restiamo sulla A4 in direzione Milano-Padova, rallentamenti tra il bivio per la tangenziale di Mestre e l'innesto con la A13. Sulla stessa tangenziale di Mestre verso Padova-Milano, code tra Castellana e Marghera. Ci spostiamo oltre competenza su un tratto in gestione ad ANAS. La statale 434 Transporto Lesana è provvisoriamente chiusa in località Angiari in direzione della A4 a causa di un mezzo pesante in fiamme. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'ascolto.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Cerca il podcast che vuoi su radiocaffè.it. Da oggi ascolta quello che vuoi, quando vuoi, con Caffè Stream. I podcast come Cinemusical, quando il cinema racconta la musica. L'ora del tech, con le novità del mondo high tech, raccontate da Roberto Bonin. Le biografie dei grandi che hanno fatto grande la musica, in collaborazione con Milano Jazz. Rosa Intenso, le mille sfumature di romance e tanti ancora. Caffè Stream, lo trovi

0: Radio Café, il est 19h01.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Un Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati all'ascolto, al momento le uniche segnalazioni riguardano la 4 Brescia-Padova, dove per traffico intenso si verificano rallentamenti con code tra Montebello e Verona Est in direzione Milano. Ci spostiamo oltre competenza sulla statale 434 Transpolesana, chiusa al traffico a causa di un mezzo pesante in fiamme in località Angiari in direzione A4 Verona. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Ci risentiamo per un nuovo aggiornamento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Stai ascoltando Radio Caffè.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso. Radio Caffè.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 19h58. Radio Café, il est 19h58. Radio Café.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buona serata, si viaggia senza incontrare problemi particolari lungo i tratti coperti dall'informazione del servizio Info Viaggiando. Vi anticipiamo che sulla tangenziale di Mestre dalle 21 di mercoledì 30 settembre alle 5.30 di giovedì 1 ottobre verrà chiuso lo svincolo della Miranese in uscita in direzione Milano per attività di manutenzione dei giunti stradali, come uscita consigliata quella di Marghera. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buon proseguimento.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè. Radio Caffè.
1: Fammene uno, dai. Anzi due, dai. Facciamo tre, dai.
2: L'ho conosciuta ad una festa, ho pensato che questa, mi sono avvicinato e lei.
3: Piacere, Francesco.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: Radio Caffè, il est 21h01.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
6: Buonasera da Alessandro Cisilin. Apriamo con la notizia giunta poco fa dal procedimento sull'omicidio Regeni. Tre condannati a 10 anni di carcere ciascuno e un assolto alla sentenza della Corte d'Assise di Roma nell'ambito del processo sul caso di Giulio Regeni, sequestrato e ucciso 10 anni fa al Cairo. Tutti e quattro gli imputati sono ufficiali dei servizi segreti egiziani che non sono mai comparsi in aula, protetti dal governo al-Sisi. Per tre degli imputati l'accusa chiedeva 17 anni e mezzo, per un quarto l'ergastolo. La procura di Pavia ha chiuso l'indagine su Andrea Sempio nell'ambito del delitto di Chiara Poggi. Si va verso il rinvio a giudizio dell'amico del fratello della vittima col capo di imputazione di omicidio pluriaggravato. Sentiamo Marco Mancini.
7: Chiuse per la seconda volta dalla procura di Pavia le nuove indagini a carico di Andrea Sempio nell'ambito dell'inchiesta sul delitto di Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco. Per l'omicidio era stato condannato a 16 anni in via definitiva Alberto Stasi, all'epoca fidanzato della vittima. Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi, è indagato per omicidio pluriaggravato. I PM hanno depositato nuovi atti, tra cui anche nuove consulenze, in particolare una nota sulle dimensioni di una scarpa numero 42 che risulta compatibile con le misure del piede di Andrea Sempio. Adesso i magistrati di Pavia dovranno decidere come procedere, ma con il passare delle ore sembra sempre più evidente la possibilità di richiesta di rinvio a giudizio a carico di Sempio, con il capo di imputazione che rimarrà invariato, omicidio pluriaggravato. Ora la difesa ha 20 giorni di tempo per esaminare gli atti e presentare una memoria.
6: Le autorità francesi avrebbero dato la disponibilità a trasferire all'Italia tutta la documentazione relativa alla strage di Ustica avvenuta la sera del 27 giugno 1980, quando un 19 Itavia precipitò nel Mar Tirreno provocando la morte di 81 persone. Se la notizia sarà confermata, la procura di Roma sarebbe pronta a ritirare la richiesta di archiviazione. Non fu suicidio, Davide Rossi è stato aggredito in maniera violenta nel suo ufficio da almeno due persone corpulente prima di precipitare dalla finestra, dove inoltre aveva tentato di aggrapparsi. Questo è il risultato della prima valutazione tecnica effettuata con l'ausilio dei RIS e richiesta dalla commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte dell'ex capo della comunicazione di MPS nel 2013 a Siena. Domattina l'audizione di due consulenti. Sembra stemperarsi l'allarme innescato stamani dell'annuncio dell'arresto di 5 giovani in Inghilterra con l'accusa di terrorismo per il sospetto trasporto di esplosivi con 3 furgoni in direzione della base aerea della RAF di Fairford, utilizzata anche dagli Stati Uniti e anche nell'ambito degli attacchi all'Iran. Teheran ha negato categoricamente ogni coinvolgimento. I 5, tutti cittadini britannici tra i 23 e i 25 anni, sono stati già rilasciati su cauzione. Per il capo dell'antiterrorismo, Taylor, avrebbero potuto agire forse inconsapevolmente per conto di uno stato estero. In precedenza aveva riferito di un'indagine di larga scala ed estremamente complessa, ma a innescare l'operazione, sottolinea il Guardian, era stata una telefonata di una contadina locale di circa 50 anni che denunciava la presenza dei 3 mezzi parcheggiati male. Primo giorno di attivazione sul price cap dei carburanti, soddisfatti gli automobilisti, almeno quelli che si sono serviti alle stazioni Eni, meno i piccoli distributori che parlano di distorsione alla concorrenza, e mentre il governo starebbe contattando anche altre compagnie compagnie, per seguire l'esempio di Eni e IP, si muove anche Bruxelles. Nicola De Muro.
8: Tra file alle stazioni di servizio e polemiche commerciali parte il tetto sui costi dei carburanti. Nelle stazioni Eni è scattata la soglia limite, 1,99 euro al litro per la verde e 2,19 euro per il diesel. Automobilisti in fila verso gli impianti della società del cane a sei zampe, dove in vari punti vendita le scorte di benzina sono terminate. In base al tipo di vettura il risparmio può tradursi in 10-15 euro a pieno. Anche IP ha annunciato una simile autolimitazione e sta adottando il tetto progressivamente su tutta la sua rete. I due marchi, Eni ed IP, rappresentano circa il 40% del totale delle stazioni italiane. Il governo sta contattando anche Kuwait affinché si allinei alle altre due compagnie. E poi c'è chi protesta, sono i distributori indipendenti. Tramite Assopetroli accusano le istituzioni di sbilanciare il mercato chiedendo tutele tarifarie pure sulle forniture all'ingrosso. Uno scenario critico che ha spinto gli autotrasportatori siciliani a proclamare lo sciopero dal 16 al 20 ottobre per denunciare l'inerzia locale e del governo. Intanto sul fronte europeo il commissario all'energia Jorgensen sollecita i ministri dei 27 ad approvare rapidamente le strategie di risparmio energetico.
6: Con tre quarti delle schede scrutinate, il candidato del centrodestra Roscioli è in testa con circa il 32% dei voti per le suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria, fermo al 36% l'esponente di centrosinistra Benedetto, 10% invece per il vannacciano Giannetta, bassa l'affluenza al 22,34% degli aventi diritto. Calcio infine, dopo l'esordio disastroso contro il Belgio, l'Italia di Mancini è chiamata a reagire in casa della Turchia guidata da Montella, Lorenzo Villanetti.
9: A 30 anni di distanza dall'unica stagione insieme ai tempi della Samp, Mancini e Montella si ritrovano da avversari, uno sulla panchina dell'Italia, l'altro su quella della Turchia. Entrambe le nazionali hanno ciccato l'esordio in Nations League. Se il KO dei turchi contro la Francia era abbastanza pronosticabile, quello azzurro contro il Belgio ha di nuovo riaperto cicatrici mai del tutto guarite. Dopo la pioggia di critiche ricevute nelle ultime ore, Tonali promette riscatto e invita alla calma.
10: Siamo un gruppo sano, adesso abbiamo tempo di lavorare, dobbiamo lavorare con positività, bisogna essere leggeri, non mettere pressione e responsabilità ai nostri giovani, ma subirle noi un po' più vecchi, un po' più esperti, e basta, perché il tempo ce l'abbiamo, i giocatori li abbiamo, il gruppo c'è. Bisogna andare tutti in un'unica direzione, una partita a volta, con calma, con serenità e sempre con positività.
9: A Bursa l'ex Milan guiderà il centrocampo insieme a Frattesi e Fagioli, in difesa rientra Bastoni con la novità Caiode sulla fascia, in avanti fiducia ancora più Esposito, in mezzo a Raspadori e Cambiaghi. Calcio d'inizio all'Arena del Coccodrillo, ore 20:45.
6: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
0: Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buona serata e bentrovati. Il traffico scorre in modo regolare lungo i tratti in gestione da Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Attenzione sulla tangenziale di Mestre alla presenza di un cantiere con corsia chiusa in direzione Trieste tra Terraglio e il bivio per la A4. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sulla banner. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Stasera tornano le note di Bossa e Caffè. Bossa e Caffè, emozioni e ritmi locali.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: Stai ascoltando Bossa e Caffè. Suoni, aromi e ritmi lontani.

0: per ascoltare Radio Caffè.
1: I just wanna feel real love, feel the home that I live in.
2: Radio Caffè, si sente la differenza.
3: Stasera tornano le note di Bossa e Caffè. Bossa e Caffè, emozioni e ritmi lontani.

Bossa e Caffè. Accendiamo emozioni e ritmi lontani.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 22h01.
1: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Un saluto e buona serata. Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, lunedì 28 settembre. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, martedì 29 settembre. Lungo la rete viaria del nord-est d'Italia, da Brescia a Trieste, al momento non si verificano code o rallentamenti. Sulla tangenziale sud di Verona per lavori fino alle 6 di domani mattina è chiuso lo svincolo 5 Modena, in entrata e in uscita verso Verona Nord. Sulla 34 Villesse-Gorizia, attenzione alla chiusura della corsia di sorpasso per lavori in direzione Gorizia tra Gradisca e Gorizia. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Buon proseguimento.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 23h01.
1: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ha ancora emozioni senza tempo.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Con Radio Café è il momento di un successo tutto italiano. Radio Café, il tuo momento.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, ne prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.